0: festa festa sarà subito oh mio vendetta già sta sicura già già ti preme già t'ha raggiunto tutto in un punto l'hai da scontar vedrai se giovino raggiri a capo le sorrisi teneri soffrire lacrime verrà di giovino vedrà se giovino come ti teneri soffrire lacrime ora voglio prendere la mia rivincita ora voglio prendere la mia rivincita sì nella trappola da cascare sì nella trappola da cascare aspetta aspetta la mia vendetta tutto in un punto l'hai da scontar tutto in un punto l'hai da scontar tutto in un punto l'hai da scontar il poverino sogna vendetta non sa il mestino quel che l'aspetta in vano preme in vano rabbia e chiusi in gabbia non può scappar in vano accumula procede e calcoli in vano accumula procede e calcoli non sa che patrica castellinaria non vedi semplice non vedi semplice che nella trappola da semplice non vedi semplice che nella trappola da semplicissimo che nella trappola spaghettara in vano preme in vana rabbia e chi si ingabbia non può scappar e chi si ingabbia non può scappar e chi si ingabbia non può scappar
1: quanto tempo
0: quanti quattro
1: andiamo

stupenda, mirabile, sublime. Ah, la visto ed è le prime con gli sguardi, i sorrisi, i morti.

a mon astro, tu il re. Nu mi te dissi, no, non aver, non aver, non aver, non, no, non aver, no. Sogno, delirio.

0: Presto qua un biglietto.
1: Figaro, Figaro, Figaro, vieni qua.
2: Un biglietto, eccolo qua.
0: Già, era scritto.